Pacífico, Guapi, dimmi chi tu ma quel bordo calcaon, seguimos aquí,